0: Da am aloha da sam kai jerapek am ishera ayaganaiket da am kai tawan katak am kan kopahle. Da arma na chako ayaganaso.
1: 36-24-97-08-52
0: Da arma de resistencia na chetakan ishera ayaganaso.
1: 137
0: De apaka koaigi na che ayaganaso.
1: 911
0: La sak awayaten na roxel aktak na che ayaganot kasi awamasi. Awayaten da isera am naikapi katak diyan. Da may che anyegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Sa isit da am onole. Uoy komit.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa sama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sani y useche latona el to ilota withote wuye che latona el to haislo che totsite ame y useche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya